0: Pimonu Kuki Arani.
1: Kuki Arani.
0: Kuki Arani.
1: Te reo o te ititangata Kuki Arani.
0: Turo. Turo. Turo.
2: PMN Cook Islands.